0: Scusi, è sua la macchina per tirare fuori il contrafilo e fare gli accesi sulla capota? La macchina appena aperta lo scotto con le gomme rossa?
1: Ma va?
0: È sua?
1: Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa!
0: Scusa! Ah.

0: Scusi, il suo aveva la macchina per il fuori del contrafile per fare gli accesi della capota. La macchina l'aveva aperta con lo scotolo con la gomme rossa?
1: Ma va?
0: È sua?
1: Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!
0: Se la spostava la macchina...